0: dobbiamo chiedervi.
1: Si muti e fe, non te mi ama se mi di confianza, non era mai bisogno.